Hit Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11, su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Sono Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
1: da Fabrizio Moro.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato, perché torneranno, dei sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'Italia.

parliamo delle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

Gli hai detto siediti, al seggio, stavolta ascoltami.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Il saluto affettuoso agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Simone Cristicchi.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere, la

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle.

che mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare, abbi cura di me.

0: 29 maggio 2026 la chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Certe massime non hanno senso. Ad esempio, partire in quarta, provateci, vi si spegne il motore. Luca Goldoni.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Lucio Dalla con Ornella Vanoni in Senza Fine.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: La cucaraccia, piano quelle camminare.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Al famoso Pancho Villa.
4: Non necessariamente su OnlyFans devono essere video spinti comunque.
5: Ah no, ma io me la vedevo lei che fa subito un video spinto. ma sei scemo,
4: tu. La Carmen con la K, bellissima. Capacca. Vabbè. Capacca, bellissima, andiamo avanti.
2: Ok.
4: Perfetto. Poi. Allora, mi chiedo, allora, argomenti Carmen, cosa facciamo?
6: A quali argomenti, scusa?
4: Cioè... I video che andrai a fare, esatto. Che cosa tratteranno?
7: Tipologia.
6: Non lo so, ambiente.
4: No,
6: vabbè, riscaldamento
4: ragazzi.
6: Globale.
4: Perfetto, perfetto. Guarda che questa è la svolta, questa è la svolta.
6: Guarda, una svolta, guarda, straordinaria.
4: Lo dico per primo, lo dico per primo. Mi offro io come manager a Carmen.
6: Questa okay. È la svolta.
4: Questo è mio.
5: E siccome raccontiamo sempre del fatto che insomma abbiamo Amos che insomma ha una certa stazza, il nostro Panta invece sì. Che è in formato mignon.
4: Mignon.
5: Vi, certo. Vi spiace mettervi vicino così poi vi immortaliamo.
4: Aspetta, facciamolo tipo uomo vitruviano, hai presente? Che rende l'idea.
5: Sì. Va che bello come ci sto dentro. Mi sembra. Va che bello. Va bene, grazie ragazzi. Grazie.
4: C'era un cartone animato dove c'era un robot che entrava dentro un altro robot.
5: Sì, siamo sì.
4: Ci stai.
5: Ecco.
4: Ci
5: no,
4: stai,
5: no, beh, stai. Lui è comodamente, direi comodamente.
4: Tra l'altro.
5: Va bene, ragazzi.
4: Sei stata infida però,
5: Perché?
4: Perché mi hai messo Amos dietro, Avere Amos dietro è pericolosissimo, però faccio ombra, non dico.
5: Allora, ragazzi, Annalisa ha detto, lei ha baciato una donna, lei bacia lui bacia lei e lei dice sono sposata, però ho baciato
4: no. Qualcun altro.
5: Adesso però, ragazzi, datevi una calmata, questo caldo.
4: 30 fans, Carmen!
6: E domani non lavoro, quindi...
8: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
5: Un signore che levava conigli venne da noi in radio e disse appunto, ma voi non avete idea di quanto questa radio piace ai conigli?
7: Cosa fanno poi i conigli mentre
5: Andrea è famosa la cosa dei conigli,
7: e tra
5: no?
7: L'altro,
5: un po' veloce,
7: Giulia
5: ma...
7: aveva detto che le galline ascoltano i Pink Floyd, le galline inglesi ascoltano i Pink Floyd, era stato il primo
5: sì, forse quella inglese, perché quella sai inglese. Le nostre magari no,
7: le nostre
5: ascoltano
7: sono più da
5: drutti,
7: c'è la
5: galina, c'è quella galina,
4: cocco de come cocco di tu nessuno mai.
5: Guarda, tu ieri non c'eri. Non me ne voglia la povera Vivian McCohen. Questa è la canzone di Jack.
4: Prego, microfono a te. Ciappa la gallina, ciappa la gallina, ciappa la gallina, cocco.
5: Ecco, la cosa che c'è da spaccarsi la testa, che gente così la devi pur pagare. Cioè uno
4: scusa, lui o la gallina? Lui o la gallina, scusa? Lui, perché se pagassi la gallina,
5: no,
4: sai, almeno
5: gallina
4: ti fa le uova. Cioè,
5: con un po' di mais, ecco.
4: Sì, un po'
5: capito?
4: Di mangime, qualcosa così.

0: saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano

0: 29 maggio, siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: L'indeciso decide sempre il peggio. Proverbio anonimo.

Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino.

0: Sono le 6:02.
1: Ed ora è tempo di lasciare spazio alla rassegna storica dei nomi e dei compleanni storici, quelli della musica italiana ed internazionale.
2: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se gli manco, mi cercherà, dissero entrambi. Antonio Cuomo.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Buongiorno anche a te, Loredana Bertè e Irene Grandi.

0: Ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Ragazzi, voglio salutare degli amici che erano ieri sera a cena con me, ma soprattutto, sai, il nostro Pietro era a cena al tavolo vicino a me con ben 6 norvegesi, 6 ragazze molto giovani, carine, 6 norvegesi. Allora lui chiamalo fesso, lui che continuava a parlare in inglese forte, perché poi sai quando è così ti gasi, no? E allora ti piace anche fare un po' lo spatusca e tutti gli altri vicini. Gli uomini del mio tavolo, vedendo che lui era in difficoltà con 6 donne,
4: gestirne 6 complicato.
3: Hai capito? Complicato. Allora cosa fa? Gli hanno dato una mano.
4: Beh,
3: allora,
4: chiaro. Bravi uomini del tavolo vicino, si fa così.
3: Ecco, si fa così. E dovevi vedere con
4: quindi hanno mollato voi donne al tavolo e no, sono espatriati.
3: No, proprio così. Perché poi quelle ragazze potevano essere non le figlie, ma dico le nipoti.
4: Ma il problema dov'è?
3: No, il problema è che volevo salutarli, perché poi queste ragazze hanno scaricato tutte le app, perché Pietro ha fatto su una pubblicità pazzesca, quindi queste ragazze sicuramente stamattina stanno ascoltando e hanno detto metterci delle canzoni norvegese. Alejandro Jubacchi, Gabriel Fenferforsky. Allora a un certo punto lì fuori dal locale, per la gioia dei vicini, abbiamo cantato insieme io, le norvegesi e Pietro, mamma mia, il ritornello solo. Simpatiche e bravi anche i nostri maschi, sono proprio.

0: Luca II, poi Frank, e no, non si sono adoperati tutti.
1: Bravi.
2: Il meglio, solo il meglio delle Badole Online.
3: Pillole di buon umore.
1: Baciare fa dimagrire.
0: Sì, sì.
4: Fantastico.
0: Io non sono tanto una baciosa.
1: È
0: male. È male. L'ho scoperto adesso.
1: Allora, non può sostituire l'allenamento in palestra, ma aiuta comunque a bruciare un buon numero di calorie. Perché
4: quante?
1: Il cuore, nel momento di passione, può raggiungere anche le 140 pulsazioni al minuto. Attiva 30 muscoli facciali e ci permette anche di allenare la pelle e quindi di combattere le rughe.
4: Perché, come dicono i francesi, l'amour et l'argent font la guerre.
1: Tu che vorresti fare? Non mi dire più di no. Morning sex pare che sia il migliore della giornata, ne abbiamo già parlato spesso,
4: ecco.
1: Però ormai pare che sia la scienza a testimoniarlo.
0: Lo sai, magari lunedì mattina diventa un po' difficile, magari da domenica mattina.
1: Devi mettere la sveglia mezz'oretta prima.
4: Perché impieghi mezz'ora?
1: Ma alle volte anche, insomma, 10 minuti va benissimo, però.
5: Io ti accompagno.
4: Che tristezza, però.
0: Vabbè, adesso non stiamo lì a fare la conta sui minuti, perché poi, insomma. E l'altro, sentila come ride.
4: Ma no, cioè, io me lo immagino.
1: Ma vedi, far l'amore al mattino renderebbe anche più intelligenti. In quanto dopo i rapporti l'attività cerebrale aumenterebbe.
0: Ecco. Allora, quando
4: fai bene a usare il condizionale.
5: Con un bacio piccolissimo.
0: Vedi, io mi tengo, non ti faccio domande, capito? Sulla tua vita privata e.
1: Ma io non sono come te, che tu sei un personaggio pubblico, quindi è chiaro che devi.
0: Tu piantala lì di fare lo stupido.
1: Ormai sale sul trenino dell'Oktoberfest, saluta
4: sì.
1: Come la regina.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: La folla.
0: Ma tu sei scemo.
6: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.
8: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: ed ora è il momento di scoprire come andrà la nostra giornata e soprattutto gli aggiornamenti per ogni segno zodiacale con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Il 29 maggio siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli che tornano puntualissimi domani.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Facevi 25 anni fa, noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 20.

0: e strapparmi un sorriso.
1: E mambo, mambo italiano, no, no, no, non è siciliano, non è calabrese, ma nemmeno piemontese.
2: E com'è che la conosci?
3: E basta.
4: Ma è perché c'è, cioè,
3: mannaggia, sempre in difficoltà ti mettono, eh?
4: Non è facile fare la radio, attenzione.
3: No.
4: Ma la conosco per una serie di fortunatissime coincidenze, ecco. Mettiamola così.
5: Hai capito, sì, adesso, sì, come, sì, si lanti, come si aiutano uno con l'altro? C'è anche l'altro che sta bene.
3: Io non dico nulla. Io, guarda, io sono immacolato, non chiedetemi, cioè, niente.
5: Sì, sì.
4: L'amore non ha confini.
2: No, infatti.
5: Assolutamente. Non ha neanche età.
3: Non ha neanche età, soprattutto. Bravo.
5: Uomo di spettacolo.
3: Uomo di spettacolo. Ai miei tempi.
5: Allora, adesso dobbiamo fidanzare Carmen, eh? Mm-hmm. Io ve lo dico.
2: No,
5: due.
2: no, guarda.
5: Neanche un po'.
2: Trovate delle altre applicazioni sui vostri app.
5: Non voglio
3: funziona,
5: mica,
3: eh?
5: La luna.
3: Se si accontenta, gode, Carmen.
4: Così,
3: è vero anche quello. L'altra sera mia madre mi ha mandato un messaggio con scritto: ti sto ascoltando, tre puntini, la tua voce, tre puntini, l'unica cosa che mi è rimasta di te. Bellissimo.
2: Hai dormito scoperto, giovane?
3: No, più o meno. Ma è la Vespa, sai.
2: Una Vespa, lo sa.
4: Se posso consigliare a tua mamma, sì, una strategia che adopera la mia,
3: sì,
4: è la foto sul comodino. Ormai lei ci ha rinunciato al vedermi e allora ha messo un piccolo Pablo su un quadretto al comodino e ci parla, lo saluta, fa dispa.
3: E il passaggio subito dopo è l'unico.
5: Allora,
4: scusate.
5: Cari miei, sapete cosa ho scoperto? Che le galline sono guardiane del giardino, simbolo di sobrio buon gusto. Il loro allegro girovagare è utile per liberarsi senza veleni di insetti ed erbacce. Quindi devo acchiappare almeno tre galline. Adesso
4: ci vuole anche un gallo, se no si annoiano queste tre galline con i cani.
5: Io non
2: su
5: so.
2: Quello poverino. Ti do ragione.
4: Ciappa tre galline, gallo maggio.
3: Ciappa la galena, ciappa la galena.
6: Badone o Raina?
7: Go Perfect Fits.
6: Adesso è servo uno.
8: Il camion per buttare i ricordi dei propri ex.
9: Bella. Tipo quei cassonetti che trovi
5: bella
9: in giro per strada dove,
5: sì,
9: metti i vestiti.
5: Sì, sì, sì.
9: Qua ci vuoi praticamente andare a mettere i pupazzi, i gioielli. Vabbè, i gioielli è difficile che li vai a buttare.
5: Certo,
9: i regali,
5: certo,
9: le lettere, tutto quello che rappresenta le relazioni finite,
5: sì,
9: tac,
5: sì,
9: lo vai a mettere,
5: sì,
9: lì.
5: Io penso che ho delle scatole.
9: Intanto non hai buttato niente ancora?
5: No.
9: Tieni tutto lì da
5: non
9: parte.
5: Vabbè,
9: hai
5: ma
9: capito?
5: Sono cretina così.
9: No, ma e comunque vabbè,
5: delle lettere magari carine,
9: sì,
5: che hanno fatto,
9: sì,
5: parte comunque della tua vita.
9: Certo,
5: io,
9: certo,
5: io
9: pensa che si sono create le file lì davanti, è una cosa che non avrei mai pensato.
5: Immaginato,
9: di fronte alle delusioni,
5: certo,
9: d'amore. Ma come lo getteresti in questo cestino? Piano
5: lì,
9: piano,
5: poi,
9: oppure lo lanci,
5: no,
9: proprio
5: lo lanci e poi,
9: sì,
5: se puoi vai anche sopra, sai, tipo pigiare l'uva, no?
9: Beh, lì diventa complicato. Vabbè.
5: Io guarda, ero, sì, campionessa nello spaccare lo spazzolino.
9: Toc! Ah, quello di plastica,
5: sì.
9: Ammazza, ma quello di plastica,
5: sì,
9: però ce ne vuole, porca miseria.
5: No, no,
9: vabbè,
5: no.
9: Vabbè, bene, quindi
5: fatto,
9: se hai delle cose ti puoi programmare un viaggio in India, ci vuole, ti
5: no,
9: prendi
5: no,
9: un last
5: no
9: minute,
5: no,
9: e
5: ma non è
9: vai,
5: caso, guarda,
9: vai
5: non
9: laggiù
5: è
9: e butti un po'
5: non
9: di
5: roba.
9: Quante
5: buttiamo
9: scatole hai?
5: Cioè, no,
9: dai una dimensione,
5: vabbè,
9: alla scatola,
5: no,
9: più o meno.
5: Ma mica tanto.
9: Quei 3 metri per 4, sì.
5: Ma che scemo.
9: No, ma per dire così.
5: Ma no, dai.
9: No, ma le pattine cosa intendi,
2: no,
9: tu?
2: Quei
9: pattini. Ah, no. A casa non ce l'ho. Ce l'ha mia mamma, però, effettivamente, perché avevamo un palchetto talmente rovinato che dicevi, vabbè, mettiti le pattine, ma hai già rovinato, perché mi dovevo mettere le pattine?
5: Sì, sì, però io mi ricordo da piccoli che dovessi...
9: Sì, è vero,
5: tiravi la cera.
9: Era il passo del pinguino, poi, alla fine, che facevi tutto il giorno in casa ed era,
2: sì,
9: meraviglioso.
10: Fai il pieno di buon umore. Le Badolle Online.
11: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
12: Feve nen le Badolle.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
2: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura. Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
4: Beh, ci hanno scelto le stelle.

29 maggio 2026 la chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale

Dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Isel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymon a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Oltretutto io non ho pazienza con le persone che non sanno lasciare andare le cose come vanno, che le rincorrono, che le reclamano a gran voce. Quando una cosa è andata, è andata, è bella e finita. E allora lascia che vada. Catherine Mansfield.

0: spazio alle stelle. Siamo curiosi di sapere che cosa ci riserva questa giornata.
1: Segno per segno.
2: Maggio, siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto, con le stelle e i loro consigli che tornano puntualissimi domani.
3: Ciao Radio Piemonte Sound,
4: ciao,
3: sono Come Cose.
4: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

0: le risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Passare la scopa sui piedi di una donna single, e qui il problema è grosso. È
1: sì,
2: grosso.
1: Beh, un tempo, perché? Sai, facevano no, se no poi non ti sposi più.
3: La nonna te lo diceva soprattutto, io c'avevo questa immagine della nonna, ma lo diceva anche i maschi, mica sono le donne single.
1: Aveva paura tua nonna che...

0: tutte quante cose. E allora lei mi diceva: non passarti la scopa sui piedi perché poi non ti sposi.
1: Ma è vero, perché qui c'è scritto che una donna che si passa la, che si passa o che si passava la scopa sui piedi veniva considerata non una buona donna di casa.
0: Hai capito?
1: Che non era capace a pulire.
0: Giusto, giusto, perché tutte le sporcizie che raccatti per terra poi te le passi sulle scarpe, te le passi sulle ciabatte, sulle calze.
1: Però la scopa la devi saper usare.
0: Giusto.
1: Se tu te la passi sui piedi,
0: vero,
1: certo.
0: Vero, vero. Adesso esistono i robottini. Quindi sempre meno scope in giro per le case. Chiedo a Rachele, la nostra collaboratrice, tu ce l'hai la scopa a casa, quella manuale?
2: Certo.
0: E la usi?
2: No.
0: Perfetto, vedi che non la usano?
2: No, no, no, ci manca.
0: Manca, va bene, allora hai ancora possibilità di sposarti, sai?
1: Le interviste, quelle che si fanno per la strada.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto, abbiamo la donna della strada, nel senso come uomo della strada, a cui abbiamo raccolto insomma l'opinione sulla scopa. Lei ce l'ha ancora la scopa, quella di saggina?
3: Ma per carità, sai quante ne ho nel giardino?
0: Posso dire che ci credo, almeno quelle 15 o 16, perché le conserviamo, le teniamo lì che non si sa.
3: Che non si sa mai.
4: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: Sono le 7.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
4: Il tempo di una canzone, poi spazio anche ai titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia per questo venerdì 29 maggio. Vediamo i titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura alla cronaca, la verità dei tre calciatori al giudice. Non abbiamo violentato la ragazza. Hanno ricostruito la sera del 31 maggio 2025 con la festa in strada e l'esaltazione per la promozione in Serie C. Per la prima volta sono comparsi in tribunale per rendere la loro versione su tutti sui fatti di Ibra. L'apertura di fotografica invece di quest'oggi è dedicata al Festival della TV. Oggi comincia ad Ogliani e ricomincia appunto lo show tra gli ospiti Gerry Scotti, Ilaria D'Amico. Voltiamo pagina al primo piano dedicato interamente appunto alla foto di apertura. Troviamo le dichiarazioni di Ilaria D'Amico, la giornalista e conduttrice, che parla di famiglia e futuro. Oggi sarà appunto tra i protagonisti della rassegna del Festival e dice: le Langhe il nostro buon ritiro, il lavoro, aspetto la proposta giusta. Voltiamo pagina, ci troviamo a pagina 35 e il titolo è dedicato appunto all'apertura e alla cronaca. Non abbiamo violentato quella ragazza, bra, i calciatori si difendono. Troviamo anche le dichiarazioni dei legali da parte dei legali del calciatore, che dichiarano per la prima volta dall'inizio di questa indagine. I nostri assistiti hanno potuto fornire le loro versioni dei fatti. La ragazza affetta da fragilità psicologiche. E troviamo anche invece le dichiarazioni dell'avvocato della ragazza, della vittima. La versione dei ragazzi sono contraddittorie. Non è vero che una settimana prima dei fatti lei volesse fare sesso di gruppo. Lei non ha mai avuto contatti con i tre calciatori. Andiamo oltre ancora alla cronaca, pagina 37. Due imprenditori dell'eccellenza cuneese nominati cavalieri del lavoro da Mattarella. Onorificenze assegnate su indicazione dei ministri delle imprese, del Made in Italy Adolfo Urso e dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Matterino Dogliani, fondatore e presidente di Finic, e Ambrogio Ivernizzi, patron dell'azienda Casearia in Alpi. A pagina 39 la Fondazione Ospedale Alba Bra è prima in provincia nel 5 per 1000. Quasi 8000 firme che valgono un tesoretto record di oltre 300.000 euro. Il direttore Scalise dichiara: impegno e fiducia verso di noi, investiamo sulla formazione. Una crescita esponenziale dai 16.000 euro alle 174 preferenze del 2009 ai 304.000 euro alle 7.994 firme del 2025. Vediamo ancora un titolo dedicato alla società Cultura e Spettacoli, quelle divisioni della Democrazia Cristiana, così la Granda restò dalla parte dei Savoia. Il 2 giugno del 46 in provincia la monarchia vinse con oltre 56%, nei grandi centri la Repubblica si impose solo a Cuneo e Fossano. Questa è la storia per quanto riguarda appunto la nostra provincia in vista degli 80 anni della Repubblica del 2 giugno. E questi erano i titoli legati al quotidiano La Stampa. Diamo un'occhiata all'apertura alle 7.10 di questa mattina al web e ai quotidiani online. Targato CN con la scuola in apertura, dimensionamento scolastico. Da settembre a Cuneo nasce l'Istituto Bianchi Bonelli Virginio. L'accorpamento di ragioneria con artistico musicale e geometri prenderà vita con il nuovo anno. Intanto si lavora per i nuovi loghi, sito e registro elettronico. Cuneodice.it in apertura la cronaca: 6 anni e 8 mesi per il pregiudicato che rapinò tre ragazzini a Cuneo con un coltello. Il responsabile è un 22enne italiano, oggi detenuto. In aula ha pianto ammettendo le sue colpe. Mi drogo da quando ero minorenne, non ricordo ciò che ho fatto. Cuneo24.it apre con allarme col diretti per caldo record, campi in crisi e costi irrigazione alle stelle. L'associazione chiede misure straordinarie all'Unione Europea e rilancia il ruolo del verde urbano per abbassare le temperature e risparmiare sulle bollette. Al momento alle 7.11 non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda invece l'home page di Idea Web TV, per cui con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per l'almanacco di questo venerdì 29 maggio. Io vi saluto ancora, buongiorno e benvenuti sulle nostre frequenze se vi siete appena sintonizzati. Come avete potuto sentire dall'almanacco musicale, appunto oggi è il compleanno del bassista dei Toto. Allora noi gli facciamo gli auguri e lo ricordiamo perché oggi avrebbe compiuto 71 anni ma è scomparso nel 2015. Allora noi lo ricordiamo con Africa, i Toto.

0: Allora cominciamo insieme questa mattinata, queste prime ore del mattino in cui vi accompagnerò fino alle 9.30 e portiamo un po' di risate, un po' di buon umore con il meglio delle Badole Online.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
3: I still haven't found what I'm looking for.
4: Promosso?
5: Stamattina posso andare a casa?
6: Mi spiace?
7: Non c'è problema.
5: Tanto ho lavorato già 4 ore sta settimana.
7: No, prendiamoci una settimana di feste e di celebrazioni, quindi possiamo tranquillamente, diciamo.
3: No, non possiamo. Non possiamo perché siamo italiani. Gli italiani sono gli stacanovisti d'Europa.
7: No, ma voglio dire, se il CEO dell'azienda, se il consiglio d'amministrazione è interista, si può anche fare questa concessione.
5: È bella questa, il consiglio d'amministrazione interista dell'azienda.
7: Voglio dire, possiamo fare una settimana di celebrazioni, festa nazionale per noi, possiamo così prenderci anche noi, lavorare 4 ore la settimana solo per questa, però.
5: Sì. Mandiamo pure la radio alle ortiche, tu dici.
7: Ma mettiamo l'automatico.
1: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
5: Lode te, Andrea.
3: Lode a voi.
7: Mission Impossible.
5: Allora, non lo so se tu hai sentito cosa abbiamo detto. Cioè,
3: ero impegnato.
5: Per farla a casa, falla qua, abbiamo chiesto.
3: Ma sai, è che poi si creano dei disturbi, delle interferenze.
5: E allora ce la cantiamo, Andrea.
3: Dai. Poi cantiamo anche seduto in riva al fosso, perché
5: ero... Ma era in riva al fosso?
3: No, però ci assomigliava.
5: Ah, guarda, ho capito.
3: Era un baratro.
1: Divertimento, risate, ironia.

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: Ornella Vanoni con Un'ora sola ti vorrei, ci ha accompagnato alle 7.30 gli aggiornamenti con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo, fuori anche Dardi. Bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 29 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, la verità dei tre calciatori al giudice: non abbiamo violentato la ragazza. Hanno ricostruito la sera del 31 maggio 2025 con la festa in strada e l'esaltazione per la promozione in Serie C. Per la prima volta sono comparsi in tribunale per rendere la loro versione su tutti i fatti. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata ad Ogliani e al Festival della TV, Gerry Scotti e l'aria d'amico fra gli ospiti. Il primo piano interamente dedicato appunto ad Ogliani e al Festival della TV con i tanti ospiti, troviamo le dichiarazioni di Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice, che dice: le langhe il nostro buon rientro, il lavoro aspetto la proposta giusta. A pagina 35 troviamo la cronaca con il titolo di apertura: non abbiamo violentato quella ragazza, bra, i calciatori si difendono, e troviamo le dichiarazioni dei legali dei calciatori che dicono: per la prima volta dall'inizio di questa indagine i nostri assistiti hanno potuto fornire la loro versione dei fatti, la ragazza è affetta da fragilità psicologiche. Troviamo anche poi il legali, l'avvocato della ragazza, che controbatte: la versione dei ragazzi sono contraddittorie, non è vero che una settimana prima dei fatti lei volesse fare sesso di gruppo, lei non ha mai avuto contatti con i tre calciatori. Poi a pagina 37 due imprenditori dell'eccellenza cuneese nominati cavalieri del lavoro da Mattarella, onorificenze assegnate su indicazione dei ministri delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Matterino D'Ogliani, fondatore e presidente di Fining, e Ambrogio Ivernizzi, patron dell'azienda casearia in Alpi, sono appunto stati nominati cavalieri del lavoro da Mattarella. A pagina 39 Fondazione Ospedale Alba Bra è prima in provincia nel 5 per 1000, quasi 8000 firme che valgono un tesoretto record di oltre 300.000 euro. Il direttore Scalise dichiara: impegno e fiducia verso di noi, investiamo sulla formazione. Una crescita esponenziale dai 16.000 euro e le 174 preferenze del 2009 ai 304.000 euro e le 7.994 firme del 2025. Andiamo verso il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, pagina 41, in apertura di Società Cultura e Spettacoli troviamo il titolo: quelle divisioni della Democrazia Cristiana, così la Granda restò dalla parte dei Savoia. Il 2 giugno del 46 in provincia la monarchia vinse con il 56%, nei grandi centri la Repubblica si impose solo a Cuneo e Fossano. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa che trovate oggi in edicola. Vediamo gli aggiornamenti delle home page alle 7.38 dei quotidiani online. Targato CN apre ancora con la scuola di dimensionamento scolastico. Da settembre a Cuneo nasce l'istituto Bianchi Bonelli Virginio. L'accorpamento di ragioneria con artistico, musicale e geometri prenderà vita con il nuovo anno. Intanto si lavora per il nuovo logo, il sito e il registro elettronico. Cuneodice.it ancora in apertura la cronaca: 6 anni e 8 mesi per il pregiudicato che rapinò tre ragazzine a Cuneo con un coltello. Il responsabile è un 22enne italiano, oggi detenuto. In aula ha pianto ammettendo le sue colpe: mi drogo da quando ero minorenne, non ricordo ciò che ho fatto. Cuneo24.it apre con il meteo e il caldo di questi giorni, l'allarme col diretti. Campi in crisi e costi irrigazione alle stelle. L'associazione chiede misure straordinarie all'Unione Europea e rilancia il ruolo del verde urbano per abbassare le temperature e risparmiare sulle bollette. In apertura Idea Web TV troviamo la medesima notizia sull'allarme della Coldiretti nei confronti del caldo di questi giorni. Con l'informazione locale per il momento è tutto, noi ci aggiorniamo tra mezz'ora.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

Pensate che il 29 maggio del 1993, 33 anni fa, gli 883 dominavano la scena musicale italiana, perché l'album più venduto era Nord, Sud, Ovest, Est e il singolo più venduto era Sei un mito.

0: 29 maggio, siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.
1: Abbiamo scoperto cosa ci dicono le stelle segno per segno, speriamo che sia una buona giornata per tutti voi.

0: tradisce allo stadio. Se tu sei al derby Roma Lazio o Inter Milan,
1: certo,
0: non ti viene mai più, perché ti dimentichi completamente,
1: allora, scusa,
0: che c'è tua moglie a fianco.
1: Scusa, se tu fossi
2: la mia ragazza anche viene sempre allo stadio con me,
0: ma per controllarti,
1: lei ogni tanto dà anche una controllata al telefono. Ma cara fidanzata di Lele, ti confermo che sono io quella che controlla però Facebook.
2: Sì, me lo gestisce lei.
1: Perché Facebook lo gestisco io,
2: gestisce
1: da tempo.
2: Lei il mio Facebook.
0: Certo.
1: No, qualcuno ti chiede amicizia. Io pensavo fossero i miei.
2: Guarda se quante lui... belle ragazze oggi che mi chiedono amicizia.
1: Io dico, ma che strano, sono queste qua. Boh, allora si vedono, ho detto, ma sono del Festival dello Studente.
2: Sicuro.
1: Uno studio medico ha spiegato che pensare positivo aiuta la buona sorte, non sempre, ecco, proprio non proprio sempre, semprissimo, ma
3: la fortuna aiuta gli addau, c'è un detto, qualcuno l'ha detto,
4: sarà vero allora
3: se qualcuno l'ha detto.
1: Stai preparando la ricetta? Perché adesso tu lo sai che farà lo chef,
3: sì,
1: qui da noi in diretta.
3: Non devo preparare nulla, io ce l'ho tutte qua, tutte in testa.
4: Non è facile fare la radio, attenzione. No, ma la conosco per una serie di fortunatissime coincidenze, ecco. Mettiamola così.
1: C'è anche l'altro che sta bene.
3: Io non dico nulla. Io, guarda, io sono immacolato, non chiedetemi niente.
1: Sì, sì.
4: L'amore non ha confini.
0: No, infatti,
3: non ha neanche età, soprattutto. Bravo.
1: Uomo di spettacolo.
3: Ai miei tempi.
1: Allora, adesso dobbiamo fidanzare Carmen. Neanche un po'.
0: Trovate delle altre applicazioni sui vostri app.
1: Non voglio
3: funziona,
1: mica la luna.
3: Chi si accontenta gode, Carmen.
4: Così,
3: è vero anche quello.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
6: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
7: La musica del cuore.
6: Gammon con I Neri per Caso, le ragazze.

0: Sono le 8 e quindi l'aggiornamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo. Passiamo la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
1: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: È morta la bambina di 1 anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
1: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con i principali titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo i titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi venerdì 29 maggio per quanto riguarda Cuneo e provincia. In apertura la cronaca, la verità dei tre calciatori al giudice: non abbiamo violentato la ragazza. Hanno ricostruito la sera del 31 maggio 2025 con la festa in strada e l'esaltazione per la promozione in Serie C. Per la prima volta sono comparsi in tribunale per rendere la loro versione sui fatti di Bra. La foto di apertura quest'oggi è dedicata a Dogliani, torna il festival della TV, tra gli ospiti Gerry Scotti e Ilaria D'Amico. Il primo piano interamente dedicato appunto alla foto con il TV Festival di Dogliani, tra gli ospiti Ilaria D'Amico che dichiara alle langhe il nostro buon ritiro, il lavoro, aspetto la proposta giusta. Andiamo oltre, a pagina 35 troviamo il titolo di cronaca dell'apertura: non abbiamo violentato quella ragazza a Bra, i calciatori si difendono, e troviamo le dichiarazioni dei legali dei calciatori che dicono: per la prima volta dall'inizio di queste indagini i nostri assistiti hanno potuto fornire la loro versione dei fatti. La ragazza è affetta da fragilità psicologiche. E troviamo anche le dichiarazioni dell'avvocato della vittima che controbatte: le versioni dei ragazzi sono contraddittorie, non è vero che una settimana prima dei fatti lei volesse fare sesso di gruppo, lei non ha mai avuto contatti con i tre calciatori. A pagina 37 due imprenditori dell'eccellenza cunese nominati cavalieri del lavoro da Mattarella, onorificenza assegnata su indicazione dei ministri delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Matterino Dogliani, fondatore e presidente di Fining, e Ambrogio Invernizzi, patron dell'azienda casearia in Alpi, sono appunto stati premiati dal Presidente della Repubblica. A pagina 39 Fondazione Ospedale Alba Bra è prima in provincia nel 5 per 1000, quasi 8000 firme che valgono un tesoretto record di oltre 300.000 euro. Il direttore Scalise: impegno e fiducia verso di noi, investiamo sulla formazione. Una crescita esponenziale, dai 16.000 euro alle 174 preferenze nel 2009 ai 304.000 euro e le 7.994 firme del 2025. Voltiamo pagina andando verso il 2 giugno e gli 80 anni della Repubblica. Vi leggo il titolo di apertura della sezione Società, Cultura e Spettacoli. Il 2 giugno del 46 in provincia la monarchia vinse con oltre il 56%. Nei grandi centri la Repubblica si impose a Cuneo e a Fossano. Quelle divisioni nella Democrazia Cristiana, così la grande, restò dalla parte dei Savoia. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Vediamo l'apertura del web dei quotidiani online della nostra provincia. Targato CN, dimensionamento scolastico. Da settembre a Cuneo nasce l'Istituto Bianchi Bonelli Virginio. L'accorpamento di ragioneria con artistico musicale e geometri prenderà vita con il nuovo anno. Intanto si lavora per i nuovi logo, sito e registro elettronico. Poi ancora la viabilità, sciopero nazionale delle ferrovie, possibile cancellazioni sulla Cuneo 20 miglia. Vediamo cuneodice.it, cambia l'apertura di homepage alle 8.09. Pianfei, il valore di un gesto anonimo contro la piaga del vandalismo. La mano invisibile di un cittadino esemplare ripara i danni dei soliti ignoti, restituendo speranza alla comunità. Cuneo24.it, anche in questo caso cambia l'apertura di homepage rispetto alla mezz'ora scorsa. Da farmacista in Ucraina al podio in handbike a Cuneo. La terza vita di Ilya Malkov, l'atleta della polisportiva Passo, conquista il terzo posto al primo Memorial Alex Zanardi a Imola. Una storia di riscatto alla fuga della guerra, al sogno del paraciclismo. Vediamo Idea Web TV, in apertura ancora il caldo e l'allerta di Coldiretti Cuneo. SOS nei campi con maturazioni anticipate e caro del gasolio. Con l'informazione locale per il momento è tutto, noi ci fermiamo qui, ci aggiorniamo tra mezz'ora.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymon a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Come sempre ringraziamo il nostro Francesco Cataldo per gli eventi, le curiosità di quest'oggi. Di consuetudine, dopo l'almanacco mettiamo una canzone che riguarda appunto magari l'almanacco musicale o qualche ricorrenza musicale appunto. Oggi facciamo un'eccezione, almeno in questo momento, perché ci ha scritto Antonio, il nostro ascoltatore, ci ha chiesto di ascoltare You and Me di Biagio Antonacci. Allora noi lo salutiamo, lo ringraziamo, gli auguriamo una buona giornata e lo accontentiamo con You and Me di Biagio Antonacci.

0: 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Senti, dica. Io se so che ci saranno i Rolling Stones a cantare al pranzo del mio matrimonio, mi sposo alla velocità della luce.
2: E riesci anche a trovare in 3 secondi.
1: Guarda,
2: il tuo marito.
1: Se c'è qualcuno che mi dice se mi sposi chiama i Rolling Stones, lo faccio volentieri.
2: Beh, considerando che guidano la classifica.
1: Non è bello dirlo, però.
2: Non è bello assolutamente, però dopo tutte le tue dichiarazioni sul tuo uomo ideale, sui tuoi matrimoni, questa qua è ancora passabile, quindi va bene.
1: Grazie.
2: Sì, sono molto gentile.
3: Divertimento, risate, ironia, Le Badole Online.
0: Carmen, tu non te lo vedresti bene lui a fare un po'
4: un babbo?
0: No, non un nanetto,
4: Quale?
0: Ecco, io direi Pisolo. Chissà come.
5: Guarda, uno a caso proprio.
0: Potremmo fargli fare Pisolo.
4: Direi. Pisolo ce l'aveva la sveglia.
0: No, Pisolo non ce l'aveva la sveglia, non ce l'aveva neanche Biancaneve, che poi lo ravanava un po', se gli dava un desriga.
5: Guarda che ti faccio fare Bronto, eh.
0: Io? Mi trovi?
5: Un po'.
0: No!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
6: Le Padole Online.
7: Chiacchiere e buon umore.
8: Prima Francesco Cataldo ci ha raccontato nel suo almanacco musicale che oggi è il compleanno di Noel Gallagher degli Oasis e noi gli suoniamo così.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari. Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
0: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
2: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
0: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
3: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
0: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore

0: garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
1: Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
3: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
2: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio oggi non avevo energie, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
3: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
2: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
3: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
2: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
3: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Ringraziamo la redazione nazionale per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ancora una canzone e poi guardiamo anche i titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un bacio a mezzanotte, la versione dei Derjack.

0: Diamo uno sguardo adesso ai settimanali online di Cuneo della Provincia, i loro principali titoli. In apertura della guida.it, i tanti perché del no al prolungamento di vita tecnica degli skilift di Crisolo. Tre punti: la documentazione incompleta e non regolare, assenza di documenti che attestino la regolare manutenzione e le prescritte ispezioni e revisioni annuale. Poi ancora la Fondazione CRC e Confindustria Cuneo entrano nel capitale della stampa. Sono tra gli azionisti piemontesi della stampa che ha perfezionato l'acquisto della testata. La Fondazione CRC avrà il 5% del capitale. La Gazzetta d'Alba in apertura: territori in movimento, a Cuneo il futuro del TPL. Una fotografia della mobilità di oggi e una riflessione sulle sfide che attendono il trasporto pubblico locale nei prossimi anni. E il quadro emerso da Territori in Movimento, l'incontro promosso da Confindustria Cuneo per mettere a confronto imprese, istituzioni, associazioni di categoria e mondo delle ricerche sulla trasformazione in corso nel settore. Il Savignanese apre con la viabilità: la provincia ha approvato la variante tra la SS20 e la SS28. Cosa prevede il progetto? Per anni l'attraversamento viario di Genola è stato il collo di bottiglia della pianura cunese. Ora potrà arrivare la svolta. La cronaca invece sul Corriere di Saluzzo: in apertura, esplosione di Martignana Po alla sbarra, due idraulici per lo scoppio. Sono due gli indagati rinviati a giudizio per la tragica esplosione il 12 febbraio dello scorso anno. L'Unione Morregalese in apertura: un tetto con l'impianto fotovoltaico va a fuoco. Sono intervenuti ieri pomeriggio i vigili del fuoco a Benevagen. Nessun residente è stato fortunatamente coinvolto. Passiamo ora alla linea alla redazione della Fedeltà di Fossano, che ci dà un'anteprima del loro settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano, le notizie principali della settimana. Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica con una maggioranza del 54,27%. Lo fece nel suo piccolo anche Fossano, dove la Repubblica vinse con il 52,15%, in controtendenza con una granda al 56,15% monarchica. Quel giorno di 80 anni fa, in tutto il paese, si recò alle urne l'89% degli aventi diritto, una partecipazione di popolo che oggi sembra un lontano miraggio. Votarono anche le donne, che poterono scegliere anche altre donne. 21 furono elette all'Assemblea Costituente. E un'altra ragione per festeggiare oggi gli 80 anni della Repubblica: celebrare la conquista di un diritto e insieme fare memoria di quelle madri della Costituzione che Fossano onorerà con una mostra al castello. Martedì sera invece toccherà alla banda Arrigo Boito all'Auditorium Calvino. La Guardia di Finanza è diventata cittadina onoraria di Fossano, dove è presente dal 1962. Il sindaco Dario Tallone sottolinea la condivisione di valori tra la gente della nostra provincia e le Fiamme Gialle. Era una scuola civica con poche centinaia di allievi, ora è un'accademia che gestisce tre sedi, 1500 studenti e 90 insegnanti. La Fondazione Fossano Musica si è raccontata alla Commissione Cultura del Comune, che è socio fondatore dell'ente. Oltre 100 sono i concerti promossi durante l'anno, che contribuiscono al bilancio da 1,4 milioni di euro, frutto di lezioni e di iniziative diversificate per musicisti di tutte le età. Una realtà che continua a progettare e sogna il riconoscimento universitario e anche un auditorium da 1000 posti, che sarebbe unico in provincia di Cuneo. Parlare di politica tra passato e futuro: venerdì 29 l'incontro in memoria dell'ex sindaco di Fossano Beppe Manfredi a 100 anni dalla nascita. Sarà l'occasione per ascoltare il confronto tra gli ex sindaci Francesco Balocco e Angelo Mana con il dirigente del liceo Ancina Alessandro Parola ed il vescovo di Pinerolo Dario Olivero. Un esordio internazionale da incorniciare per Edoardo Cavallero. Il talentuoso atleta paralimpico di Benevagenna ha illuminato la pista del Grand Prix di Knoxville in Svizzera, stampando due strepitosi record italiani per la categoria T37, quella riservata agli atleti che convivono con Emi Paresi. Un fantastico 25.05 sui 200 metri ed un fulmineo 12.11 sui 100 metri. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà, in edicola online, questa settimana.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.

0: Infacis Lacuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: La radio della tua città.
6: Ancora una canzone e poi è tempo di informazione perché giungono le 9 di questo venerdì 29 maggio.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
1: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
2: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
1: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
1: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 29 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia. Cominciamo con i titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura la cronaca, la verità dei tre calciatori al giudice: non abbiamo violentato la ragazza. Hanno ricostruito la sera del 31 maggio 2025 con la festa in strada e l'esaltazione per la promozione in Serie C. Per la prima volta sono comparsi in tribunale per rendere la loro versione sui fatti di Bra. La foto di apertura di quest'oggi è dedicato al Festival della TV ad Ogliani, Gerry Scotti e Ilaria D'Amico fra gli ospiti. Il primo piano è dedicato ad Ogliani e al Festival della TV, appunto Ilaria D'Amico tra gli ospiti, troviamo le sue dichiarazioni. La giornalista e conduttrice parla della famiglia e del futuro. Le Langhe, il nostro buon ritiro, il lavoro, aspetto la proposta giusta. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca con il titolo di apertura: non abbiamo violentato quella ragazza a Bra, i calciatori si difendono, e troviamo le dichiarazioni dei legali dei ragazzi che dichiarano per la prima volta dall'inizio di questa indagine i nostri assistiti hanno potuto fornire la loro versione dei fatti. La ragazza è affetta da fragilità psicologiche. Troviamo poi anche le dichiarazioni dell'avvocato della vittima che controbatte: le versioni dei ragazzi sono contraddittorie, non è vero che una settimana prima dei fatti lei volesse fare sesso di gruppo, lei non ha mai avuto contatti con i tre calciatori. A pagina 37, due imprenditori dell'eccellenza cunese nominati cavalieri del lavoro da Mattarella, onorificenza assegnate su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Matterino D'Ogliani, fondatore e presidente di Finic, e Ambrogio Invernizzi, patron dell'azienda caseara di Inalpi, appunto, sono stati nominati cavalieri dal presidente della Repubblica. A pagina 39 troviamo il titolo dedicato alla Fondazione Ospedale Alba Bra, che è prima in provincia nel 5 per 1000. Quasi 8000 firme che valgono un tesoretto record di oltre 300.000 euro. Il direttore Scalise dichiara: impegno e fiducia verso di noi. Investiamo sulla formazione. Una crescita esponenziale dai 16.000 euro e le 174 preferenze del 2009 ai 304.000 euro e le 7.994 firme del 2025. Andando verso gli 80 anni della Repubblica Italiana del 2 giugno, vi leggo il primo titolo della sezione Società, Cultura e Spettacoli. Quelle divisioni e la Democrazia Cristiana, così la Granda restò dalla parte dei Savoia. Il 2 giugno 46 in provincia la monarchia vinse con oltre il 56%. Nei grandi centri la Repubblica si impose solo a Cuneo e Fossano. Questi erano i titoli del quotidiano La Stampa per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Diamo un'occhiata agli aggiornamenti alle 9.10 delle aperture dei quotidiani online. Targato CN, in apertura la scuola, dimensionamento scolastico. Da settembre a Cuneo nasce l'istituto Bianchi, Bonelli, Virginio. L'accorpamento di ragioneria con artistico musicale e geometri prenderà vita con il nuovo anno. Intanto si lavora per i nuovi logo, sito e registro elettronico. Poi ancora la viabilità con lo sciopero nazionale delle ferrovie, possibili cancellazioni sulla Cuneo Ventimiglia. Cambia l'apertura di homepage di cuneodice.it con il trasporto pubblico tra difficoltà di oggi e sfide di domani. Al governo chiediamo più considerazione. In Confindustria il convegno Territori in Movimento per interrogarsi sul futuro del TPL. I trasferimenti del Fondo Nazionale fermi a gennaio. Difficile lavorare così. 124.it in apertura di homepage: da farmacista in Ucraina al podio in handbike a Cuneo. La terza di vita di Ilya Malkov, l'atleta della polisportiva Passo, conquista il terzo posto al primo memorial Alex Zanardi a Imola. Una storia di riscatto dalla fuga della guerra al sogno del paraciclismo. Chiudiamo con l'apertura di Idea Web che rimane invariata con l'allerta a caldo e la Coldiretti di Cuneo che lancia l'SOS nei campi con maturazioni anticipate e caro gasolio. Con la rassegna stampa dei titoli locali per oggi è tutto.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

0: Questo weekend la Croce Rossa, il Comitato La Granda, festeggia 150 anni di presenza sul nostro territorio. Allora, in attesa dei due giorni di festa, ascoltiamo le parole della vicepresidente Ines Noto e del presidente Claudio Tomatis ai microfoni di Luisella Mellino.
1: Fine mese ci sarà un appuntamento veramente importante, si festeggiano i 150 anni della Croce Rossa e io dovrò farvi conoscere un po' di più la Croce Rossa, perché io stessa questa sera ho imparato delle cose che non sapevo. Si è appena svolta la conferenza stampa, la vicepresidente e il presidente hanno illustrato quella che sarà questa due giorni e un po' questa apertura, questi festeggiamenti verso la Croce Rossa. Vicepresidente Ines Noto.
2: Siamo orgogliosi di presentare l'avvio delle celebrazioni con venerdì 29 maggio presso lo spazio incontri della Fondazione CRC. Apriremo con un convegno e poi subito, come diceva giustamente Luisella, sabato 30 e domenica 31 vi aspettiamo tutti in piazza Galimberti con l'apertura del villaggio. Scoprirete il mondo Croce Rossa e l'orgoglio Croce Rossa, fatto di ovviamente di volontari, di persone straordinarie che impiegano il loro tempo con professionalità, dedizione e come si può dire, affermazione dei sentimenti di solidarietà. Quindi vi aspettiamo in piazza Galimberti numerosissimi. Avremo anche un momento poi più ludico ricreativo la sera, collegato ad un concerto che abbiamo organizzato con l'ABC di Band.
1: Sì, esatto, ci saranno anche dei momenti più leggeri, no, se vogliamo. E proprio tutto questo per far conoscere di più la Croce Rossa, perché Croce Rossa, il vostro slogan mi ha colpito molto, quello del cuore, perché ovviamente insomma bisogna dedicare del tempo e voi sottolineate che si riceve di più di quello che si dà, e questa è una cosa stupenda.
3: Certo, ricevere di più di quello che si dà sempre, perché anche solo un semplice sorriso, un semplice sguardo di una persona che noi andiamo a trasportare, specialmente negli anziani, è qualcosa che ti riempie la giornata. Quindi il fatto di fare volontariato, fare il volontario, è proprio questo: io lo faccio col cuore, perché solo col cuore posso svolgere il mio servizio al meglio.
1: Quindi il sabato e domenica vi aspettiamo in piazza Galimberti. Sarà mio compito farvi conoscere la Croce Rossa con tante interviste, ci saranno tanti ospiti, ma soprattutto cercheremo di far capire il mondo Croce Rossa, che è un mondo veramente gigantesco. Io stessa forse non lo conoscevo così tanto come l'ho conosciuto insomma questa sera a questa conferenza stampa. L'appuntamento il 30 e il 31 in piazza Galimberti.

Ascoltiamo ancora una canzone che ci accompagnerà fino alle 9.30, quindi all'appuntamento con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e la linea alla redazione nazionale. Questa è Zucchero con Vedo Nero.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Sul campo ancora raid incrociati, Mosca attacca anche una nave turca nel porto di Odessa mentre posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili. Intanto l'ONU, come anticipato nei mesi scorsi dal segretario generale Guterres, ha inserito le forze di sicurezza israeliane e quelle russe nella sua lista nera per episodi di violenza sessuale perpetrati nei rispettivi conflitti. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Alle 16 italiane di oggi a Washington il segretario di Stato americano Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore nei negoziati. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian lancia segnali al mondo arabo: puntiamo ad ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. A fermarsi per 4 ore anche i vigili del fuoco. Assicurati i servizi minimi nella sanità. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindra Knech e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vado verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Ancora una canzone, poi prosegue la mattinata su Radio Piemonte Sound con l'Almanacco e cederò il microfono alla nostra Luisella Mellino. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e un buon weekend.

venerdì 29 maggio 2026 la chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Charlie Brown, la precedente Spice Girls che abbiamo sentito, che abbiamo suonato, festeggia oggi 51 anni. Noel Gallagher ne festeggia 59, leader degli Oasis, con, sappiamo, col fratello, con insomma tutte le problematiche che hanno per stare insieme. E poi, vabbè, ricordiamo Mike Porcaro, bassista dei Toto, se n'è andato nel 2015, quindi manca veramente già da un sacco di tempo, ma i Toto sono rimasti nel nostro cuore e le loro canzoni sono immortali.

Bella questa canzone. Ancora tu di Lucio Battisti, era il 1976 e oggi era prima in classifica. E quindi riascoltiamo questa splendida canzone di Lucio Battisti che ci porta appunto indietro al 1976.

questa canzone, La fine di un amore. Suoniamo A Wider Shade of Pale, una celebre espressione inglese che significa una sfumatura più bianca del pallido, un'ombra più bianca del pallore, cioè è un po' intraducibile, ed è diventata però famosa perché dà il titolo a questa canzone dei Procol Harum. Il loro leader era nato oggi nel 1945, Gary Brooker. Io ho avuto la fortuna di vederlo ad un concerto, era già abbastanza avanti con l'età, mi sono inginocchiata perché la sua voce era rimasta assolutamente straordinaria.

0: quelle canzoni che avrò ascoltato, bah, non lo so, 2000 volte, non ho idea. E ogni volta riesce ad emozionarmi, come la canzone Alleluia. Jeff Buckley è morto oggi, il 29 di maggio del 1977, giovanissimo peraltro, e lui aveva reinterpretato, perché è così famoso? Perché aveva reinterpretato l'Alleluia di Leonard Cohen in una versione molto particolare, con un arpeggio tutto suo della chitarra elettrica, e quindi viene ricordato per questa meravigliosa esecuzione. Allora, noi abbiamo in scaletta la pubblicità, poi l'oroscopo e poi ancora canzoni che riguardano i festeggiamenti di oggi.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese, e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 10 e un minuto.

29 maggio, siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i Pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.

festeggia 65 anni questa bravissima rocker Melissa Etheridge. Compleanno anche in casa Simple Minds con Don't You. Torniamo indietro nel tempo e riascoltiamo questa bellissima canzone dei Simple Minds, che non volevano assolutamente cantare, non volevano incidere, non gli piaceva. È stata una canzone che non hanno scritto loro, incredibilmente è stata quella che ha avuto più successo.

0: famosissimo questo riff di chitarra, che poi tra l'altro è stato anche un po' il pezzo di diamante, no? Il pezzo che è riuscito a far entrare nella testa questo grandissimo pezzo musicale. Scusate la ripetizione, ma ci voleva. Don't You Forget About Me con i Simple Minds. Adesso il nostro archivio del promo Badole, che stiamo facendo, diciamo, stiamo festeggiando perché sono 25 anni di questa trasmissione quest'anno, e quindi abbiamo rispolverato tanti file del passato per celebrare questo evento. Cominciamo con un file che è del 2018, quindi ha veramente un sacco di anni sulle spalle.
1: Io ho comprato sui eBay l'anno scorso, però
0: tu hai comprato sui eBay.
1: Sì, ma non sono
0: poi
1: incanito, ma
0: un acquisto al secondo, però lo dice eBay, eh.
1: E solo quei eBay, quei brut no.
0: Stamattina abbiamo un cabarettista. Signori e signori,
1: ma scusa,
0: Jack, un cabarettista.
1: eBay, si chiama eBay, è colpa mia, si chiama eBay.
0: Guarda, ma veramente un cabarettista.
1: Cioè, non ho capito, guarda che ti vendo su eBay.
0: Io faccio il cantante, tu fai il cabarettista.
1: Ci sto.
0: Un domani,
1: sì.
0: Con il piattino.
1: Il piattino?
0: Ma sì, per chiedere
1: l'elemosina.
0: Sì, non si sa mai nella vita, essere pronti a tutto, perché sai, oggi leoni, oggi re, domani barboni, chissà.
1: Vabbè, io spero di no, ecco.
2: Fai il pieno di buon umore, le Badole online.
0: Allora, Rocco Siffredi
3: aveva già lasciato il porno, ha detto: io faccio una vita normale, lavoro tantissimo, amo lo sport, i miei hobby sono il modellismo, il motocross, non dimentico da dove vengo, insomma, due figli maschi, eccetera. Ha dichiarato che gli hanno offerto tante volte di entrare in politica, ma lui ha detto no. Credo che la politica sia troppo compromesso, io non sono uno che accetta compromessi, sarebbe troppo frustrante, come una ragazza che me la fa vedere e non me la dà.
0: Oh, te guarda, lui...
4: Che paragone!
0: Hai capito? Cioè, che della serie. Dice, boh, le cose come stanno, e fine della fiera.
4: Le profumiere.
0: Oh, guarda, le profumiere.
4: Sì, quelle che te la fanno annusare, poi... Ma... Eh sì, le profumiere.
0: Ma dai! Vabbè, ma non si dice profumo per radio.

0: Samantha, tu non sai che quest'anno è di moda il degradé? E cos'è? Quindi anche se metti
1: cos'è il degradé?
0: Vestito con il colore degradé. Io pensavo si parlasse di capelli. La socia che lei è una abbonata Vogue e sa,
1: sì,
0: il vestito deve essere degradé.
2: Parti dallo scuro e scegli.
1: Io conoscevo il camouflage.
0: E che cavolo è?
1: Il camouflage è quella roba tipo militare, no? Che ha le chiazze varie di verdi.
0: Quando tu fai la mattana in lavatrice, quando sbagli il lavaggio,
1: quando sbaglio il lavaggio diventano rosa.
0: Ma sai quanti ne ho? Anch'io. Ma chi, ecco, ma chissà perché le cose diventano rosa.
2: Se c'è qualcosa di rosso che sbiadisce.
0: Sì, però fa tanto signore anziano che gioca a bocce. Sai quei colori?
1: No, le camicie rosa.
0: Ti piacciono?
2: Super chic.
1: Sì.
2: Super chic. Se
0: allora, se una camicia
2: in un certo modo.
1: Fa molto pensionata la bocciofila o davanti al cantiere e va bene.
2: No, c'è rosa e rosa.
1: Sì, è vero.
0: Fa molto
1: pensionata. Allora, c'è rosa salmone. Poi c'è rosa ancora un po' più.
0: E lì fa proprio pensionato alla bocciofila.
1: Un po' più Peppa Pig, non so.
0: No, quello lì è più forte.
1: Okay.
0: No, quello lì è più forte.
1: Ah, quello meno intenso.
0: No, secondo me è quello meno che fa molto. Adesso
1: quello che c'aveva la camicia rosa l'abbiamo perso
0: secondo te? Dice no, perché questi qui sono cretini.
1: No,
0: può essere.
1: No,
2: c'è cioè, rosa è rosa.
1: Sì, è vero, sì.
2: Poi adesso che c'è il degradé è chiaro. C'è
1: domani
2: rosa,
1: vengo vestito di rosa, vediamo cosa.
2: C'è l'ho. Rosa shocking è rosa quello.
1: Sì,
2: un po'.
1: Sì, no, forse un po' più fucsia però.
0: Ma fucsia secondo me ci sta anche
1: sì. Tipo Giro d'Italia, tipo maglietta del Giro d'Italia, va bene.
0: No,
1: allora domani vengo con quella maglietta
2: con
1: lì, voglio che Carmen me la strappi di dosso
0: con i denti.
1: Ah, la voglio quella maglietta.
0: Calmo.
1: Poi tutta stirata, tutta stirata.
2: Tutta stirata, certo, vedrai che bella stirata.
3: Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: se ti metti la maglia da baseball ti fa come gonne, ti fa come vestito a te.
1: Certo.
0: Sai perché sono belle lunghe quelle?
1: Hai voglia, anche quella da basket effettivamente.
0: Uno dice, sai, non metto il pigiama, metto una sorta di
1: ma sì, metto la maglia,
0: una camicia da notte, ti fa una camicia da notte.
1: Sai che bella visione, guarda. Certo.
2: E poi puoi aggiungere un sandalo estivo fastback ultra confortevole.
1: Come
2: con
1: sarebbe?
2: Tomaia, ecco.
1: Il fastback cos'è? Quello che attacca e strappa?
2: Più o meno, sì, ma sai, però non puoi dire attacca e strappa, quindi usare dei termini
1: che stanno un po' tornando, Io per esempio sono sempre stato un grande patito delle ciabatte comode, fondamentalmente. Sì. L'infradito non riesco a metterlo perché mi fa malissimo, ma proprio male tra le due dita.
0: Sì,
1: cioè, a un certo punto.
0: Vabbè, adesso non facciamola tanto lunga le tue dita.
1: La tipica ciabattina, se vuoi ti posso fare un'intera trasmissione sulla mia dita.
0: No, perché le ci basta. No,
2: stavo pensando. No, si parla di glamour.
0: Io ti vedo addirittura con la maglia da basket un po' più lunga, i patin nei piedi.
1: E posso andare a vedere i cantieri anche.
0: Tutto fermo.
1: Ma non lo so. Ovunque io passi la mattina per venire qua, c'è sempre una strada asfaltata da asfaltare, fondamentalmente. E quindi parto sempre prima e arrivo sempre dopo. Non so come mai.
0: Fai il giro.
1: Sì, faccio il giro da dietro. Mi piace vedere i prati e le mucche.
2: Ah, faccio il giro da dietro. Fantastico.

0: senso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona una fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
1: Ci apre e ci chiude

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Sabato 30 giugno, in Piazza Galimberti, la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABCD Band in concerto. Ingresso gratuito.
4: Festival dello studente, riparte la sfida.
5: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
4: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano. Ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
2: Con la scoperta dei recenti focolai di antivirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
3: L'esperienza del Covid è qualcosa che ci dovrebbe aver insegnato, per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratorio, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche è chiaro che la risposta deve essere immediata.
2: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
3: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
2: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
3: Dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo, e quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto. Cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì, deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna. Quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
2: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Novara Est in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Cavour verso Madonna dell'Olmo. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Infine, vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto

0: torniamo ad un momento del meglio delle Badole Online. Sono le 10:38, grazie di essere con noi. Gucci ha lanciato le ballerine per l'uomo.
1: Ah beh.
0: E il nostro Pablo, essendo modaiolo, ci sta pensando su. Guarda, però
2: pensavo già di shopparle su Amazon o su qualche sito.
0: Shopparle su Amazon costano un botto, come direbbe lui. Stamattina gli ho di nuovo fatto notare che lui, che ha insomma un bel fisichino, questa braga che cade e il lato B viene un po' penalizzato. È stato attento.
2: Ah, buco, okay, in meno in cintura, abbiamo risolto il problema.
3: Noi no, una volta sai che facevamo gli annunci matrimoniali?
0: Davvero?
3: Sì, è vero. Facevamo gli annunci matrimoniali, vero, c'era una rubrica e ogni tanto qualcuno chiama ancora.
2: Ma tipo quelli che leggi,
3: sì, sì,
2: signore, sì, interessante.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Di
4: referenziato, sì, bella presenza.
3: Poi sono sempre tutti laureati.
0: Stai, stai parlando di te?
3: Economicamente, sì, ben messi.
4: Manca la laurea. Sì.
0: Sono sempre ricchi.
3: Sono sempre tutti laureati ricchi.
0: Sono sempre tutti ricchi.
4: Bella presenza.
3: Sinceri, sinceri, onesti.
2: Per relazione longeva e duratura.
0: Sì. E ti dici, ma com'è che non ne trovano una?
3: Poi bella presenza, naturalmente.
0: Sette donne per un uomo, voglio dire.
2: Perché è cambiata la percentuale? La percentuale odierna è di 0,98 per ogni uomo. Era...
3: cioè, quindi siamo quasi 1-1?
2: Esatto,
3: no,
2: praticamente.
3: Impossibile, impossibile.
4: No, guarda, no, non sono d'accordo. Sette
3: cioè, donne. Esperienza insegna che è impossibile.
0: No, no, guarda, allora.
2: Allora, mi trovate preparatissimi in materia. Sette donne per ogni uomo, praticamente trae le sue origini dalla Bibbia, perché c'è stata una guerra dove tutti gli uomini sono morti ed erano rimasti solo più pochi uomini e un sacco di donne. E sì, per questo ti diceva sette per
3: una bella festa. Sì, ma i tempi della Bibbia si una bella festa.
4: Scusate, ma
0: cosa ha detto?
3: Una bella festa.
4: Scusa, sette donne e un uomo, bellissimo. Ditemi dove devo andare. Ci vado subito.

0: Allora, a Bologna sono già migliaia le prenotazioni per una capsula dell'ASL locale che fotografa lo stato di salute mentale gratuitamente in 15 minuti. Pensa un po'.
1: E come lo fai la capsula? Cioè ti devi mangiare tipo una caramella?
0: No, è una capsula tipo, cioè è tipo un box.
1: Tipo un ascensore.
0: È un ascensore, o se volete il box dove andate a farvi la fototessera.
1: Ah, vabbè.
0: Che
1: vabbè.
0: Rende un po' lì. Noi tre non ci possiamo andare perché figuratevi, facendo danni le badone online, immagino, facciamo esplodere sta capsula, figurati lo stato di salute.
1: Danni, voglio dire, io la socia.
0: Io negli ultimi 3 anni ho perso completamente.
2: Ma andiamo. Cioè, 3 anni sì. Sono 300.
0: Sì, amplifichiamo.
1: Chiaro, è chiaro, noi che facciamo le badole da insomma
0: 25 anni.
1: La badole che di conseguenza sono veramente.
0: Sì.
1: Quindi mandiamo in vacca la notizia perché facciamo esplodere la capsula.
0: No, è che manderemo in vacca la capsula, quindi non andremo a farci controllare lo stato di salute.
1: Lo
0: mentale.
1: Sai che essere ironici vuol dire anche grande intelligenza? L'ho letto da qualche parte.
0: Hai letto da qualche parte?
1: Sì, non sono passato da Caburo stamattina per venire qua, ma essere
0: vedi?
1: L'ironia.
0: Vedi, io sono 3 anni che cerco di inculcarvi la scienza e voi piano piano andate a leggere anche queste cose scientifiche, capito?
1: Quindi tu sei
2: io senza di te.
1: Situazione.
2: Senza di te.
0: Prima si parlava di scienza. No, come, si parlava come? Di scienza. Io
1: no.
0: Mi ricordo all'inizio cosa dicevate quando dicevo e adesso parliamo di scienza. Eccolo lì che riparte con la solita cosa.
1: Sei passato da Cavour tu stamattina.
0: Cos'è Cavour?
1: Giro grosso.
0: Perché Cavour?
1: Perché sai che quelli che slodo da sul si
0: certo,
1: dice
0: certo.
1: No vabbè comunque
0: vabbè.
1: Torniamo a casa Alessi.
0: Volendo sì. Lasciamo con Lorenzo.
1: Chiamiamo anche Rintintin.
0: Ma sì, chiamiamo Rintintin, Furia, Cavallo del West e tutti quanti.

0: forse qualche temporaletto potrebbe arrivare. Già ieri in qualche parte della provincia è arrivato. State sempre ascoltando il meglio delle Madonne Online. Per questo 25esimo compleanno abbiamo deciso di recuperare i vecchi file, e questo è veramente di un sacco di tempo fa, 2014.
1: Good morning, Cuneo.
2: Che occhiali.
3: How are you? Ma ce li aveva già l'altra volta. Devi sapere che io gli ho fatto una foto, l'ho postata, ma ha fatto un muso di 3 giorni.
1: Sono un tipo riservato.
3: Ho capito, ma lo sai che poi, ma io l'ho capito che sono una furbacciona, ma lui non me lo diceva mica.
4: No, ma cos'è? Sì, siamo diventati una casa famiglia che adesso
3: ecco Carmen,
4: li abbiamo trovati per la strada e li portiamo
3: allora
4: qui.
3: Carmen, io volevo dirti questo, no, non ce ne bastava uno
4: a capirlo,
3: no, no. Dovevamo averne 2-3
4: il numero, ma giusto,
3: esatto. Ma hai capito? Tutto perché io conosco una cucina loro.
1: Tutto è nato da un risotto mantecato,
3: Che non è arrivato
1: che non è ancora stato consumato, non è solo gasese.

0: perché in altri tempi le ragazze osservavano gli uccelli il giorno di San Valentino.
1: Allora,
0: sto parlando di quelli che volano.
1: Ornitologia,
0: esatto. E qui c'è una superstizione. Uccello che una ragazza vedeva il 14 febbraio dava indizi che il suo futuro marito, un petirosso sarebbe stato un marinaio, un passero presagiva un matrimonio felice con un uomo povero, però un cardellino indicava un matrimonio con un uomo ricco. Oh, e chissà perché non le devo leggere queste cose.
1: Perché
0: tu sei malpensante.
1: Ma che malpensante, l'hai detto te, che i primi uccelli che le ragazze
0: tu sei
1: guardano.
0: Un malpensante,
1: no,
0: capito, hai capito?
1: Però, vabbè,
0: e quindi siccome sei un malpensante ti finisce così.
2: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

Questa nuova versione delle persone inutili c'è con Paolo Vallesi e Enrico Ruggeri, veramente molto molto bella. Chiudiamo questo venerdì alle porte di un weekend lungo lungo, per noi sarà anche molto molto lungo perché

e domenica mattina. Vi aspettiamo lì con tantissimi ospiti e quindi sarà veramente un weekend interessante per chi allunga. Beh, buon weekend ovviamente a tutti voi. Abbiamo già in sottofondo Umberto Tozzi con Qualcosa e Qualcuno. Grazie.

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Courente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329 622 1979.

Io senza per al 1993, benvenuti, come state? Tutto a posto? Tutto bene? Beh, insomma, quando si inizia a parlare di venerdì va molto meglio, in tutti i sensi. E insomma, questa è anche la nostra ultima puntata con Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi, ben trovati da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff, come sempre, qui pronti. Ma prima di proseguire il nostro viaggio, vi ricordo le coordinate principali, l'indirizzo mail è Lorenzo @

anche nel decennio 60, poi diciamo che nella parte anni 80 si è un po' persa questa cosa, anni 90 anche, nel senso le canzoni d'amore erano sempre più, no, un pochino in minoranza, o comunque avevano anche altri significati. Quest'oggi comunque grande protagonista Peppino Di Capri con noi in Italia Graffiti dal 1972 con Amare di meno.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e è tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinder Knecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il puzzle all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con l'italiano che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo, in mezzo domani a Verona, altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai grandi campioni dello sport.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella, vi mando un saluto e continuate a seguirmi. Ciao.

0: sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica.
1: Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente,
0: lo vuole tanta gente invece.

0: Se ci sarò è Ron con Tosca dal 1996 e grandi emozioni italiane naturalmente dagli anni 90.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: è mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
2: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
3: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
2: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Una piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Piemonte.

settimana, grandissimo. Ma è lui che l'ha detto, gli piaceva farsi chiamare così. A lui, 1982, sto parlando di Alberto Camerini, mitico con Maccheroni Elettronici Baby. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia. Avete qualcosa da segnalarci? Perché sicuramente ce ne sono un sacco ancora che non abbiamo suonato nel nostro programma di italiane. L'indirizzo è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Restate con noi perché tra poco c'è la sequenza musicale. Prima rimaniamo in tema rock italiano, questa volta con Enrico Ruggeri.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendro Macuneo in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Radio Piemonte.
5: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
6: La buona musica italiana di oggi e di ieri su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: sai, se vuoi, se puoi, diciamo che quando vai a cercare qualche canzone e vai a selezionarla nel repertorio di Pooh, difficilmente sbagli. Quest'oggi però ci siamo voluti concentrare un pochino negli anni 70, abbiamo scelto loro come protagonisti del nostro momento Italia Graffiti, ovvero la musica che va dal 1970 al 1979. Quest'oggi con noi c'erano i Pooh.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Pianeta Italia torna tra pochissimo, dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.

da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è

0: Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Ci siamo tirati le orecchie spesso e volentieri qui in studio perché per svariati motivi che adesso non sto qui ad elencare c'è stato un tempo prolungato per cui non l'abbiamo più suonato, ed è un pezzo, devo dire, molto importante della carriera discografica di Enrico Ruggeri. Ci riporta agli inizi degli anni 90, e anche perché arrivava da un periodo, insomma, di grandi successi uno dietro l'altro nei primi degli anni 90, Mistero, Peter Pan, e poi c'era anche questa, non piace.

0: siamo andati proprio nella storia della musica italiana, della musica leggera italiana, quella che a distanza di ormai parecchi anni si va ancora a ricordare. Siamo andati nei classici, ovviamente era il 1969, grandissimo Lucio Battisti, Mi ritorni in mente.
1: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.

0: un grande rocker made in Italy anni 70-80.
1: 1989, Ivan Graziani, Signora Bionda di Ciliegi.
2: Come va? Sei ancora addormentata?

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
2: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushnar, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
3: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
2: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
3: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e di servizi relativi ai trasporti.
2: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
6: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
5: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
6: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
7: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
8: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
9: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW.

Grande Fabio Concato in diretta dagli anni 90, diciamo l'anno preciso perché altrimenti ci cazze qualcuno, 1996, visto come l'ho scandito bene.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio rende.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio.
6: La radio della tua città.

0: Festival di Sanremo 1982, molte delle nostre canzoni più importanti, e questo vi fa capire comunque, scusate il gioco di parole, la grande importanza del Festival di Sanremo, arrivano proprio da quella grandissima manifestazione.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
0: Abbiamo ritrovato un gruppo, erano gli Oro, era il 1997.

la compilation di Sanremo di quell'anno, questa canzone è del 1985, perché sono stati, diciamo, i super ospiti, tra i super ospiti di quell'edizione, Medeo Minghi con Katia Ricciarelli, che presentano a tutto il pubblico dell'Ariston questo bellissimo, bellissima, Il profumo del tempo. Ben ritrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, buon venerdì da Lorenzo Bartoli, buona musica italiana a tutti amici e buon weekend, vabbè, ve lo posso già augurare. Noi ci saluteremo tra poco, ma non prima di esserci ascoltati le nostre proposte della sequenza musicale. Oggi i protagonisti saranno Biagio Antonacci, Rino Gaetano, ma subito si parte con Adriano.

I tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

pezzo di Riccardo Cocciante nella sua versione, in apertura Adriano con E la barca, e tratto dall'album, se non ricordo male, non vuol dire una stupidata, non mi ero preparato su questa uscita, Geppo il Folle, se non ricordo male, chiedo scusa se ho sbagliato. La nostra sequenza ritorna lunedì. Grazie, noi siamo arrivati alla fine, chiudiamo con qualcosa degli anni 2000, perché sennò devo dire nelle nostre puntate ci concentriamo molto, devo dire, tra gli anni 80 e 90, però manca anche la prima parte degli anni 2000 che ha regalato comunque delle ottime canzoni, tra le quali ce ne sono i Negramaro con Nuvole Lenzuola. Vi auguro la buona giornata, buon fine settimana, l'appuntamento con la musica italiana se volete e per lunedì, ciao.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: Sono le 14:03.
2: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
8: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
9: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
8: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
9: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
8: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dolcetto all'interno della nostra Hit Parade Story, per una playlist decisamente appetitosa da non perdere.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online, insomma non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi, occhio,
6: anzi orecchio.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Grandi emozioni, oggi datate 2006, vi porto nella primavera del 2006 per l'esattezza, perché la classifica che vado a sottoporre alla vostra attenzione è una hit settimanale la cui data di pubblicazione ufficiale è 6 maggio 2006, quindi cominciate a fare mente locale a tutto quello che facevate di bello, di interessante in quel periodo. Io vi riporto in classifica alla posizione numero 20, laddove in quell'anno, in quella settimana nello specifico, c'erano i Placebo alla posizione numero 20 con un disco assolutamente fantastico, Song to Say Goodbye.

Placebo, Song to Say Goodbye, una canzone per dire addio, per dire arrivederci, ma no, sono appena arrivato ai microfoni, non è che posso andarmene così subito, abbiamo una puntata di emozioni e di ricordi da rivivere insieme. E allora ancora welcome, io vi dico benvenuti. 19, scaliamo un alto gradino della nostra hit del 6 maggio 2006 per segnalarvi Caparezza con La mia parte intollerante, 18 per le Pussycat Dolls con Beep, 17 per un ritmo mascaliente arriva Sergio Mendes con Maschera.

0: Posizione numero 17, Sergio Mendes con Maschenada. 16 nella hit story di oggi per Dolce Nera con un brano estratto dall'album Il Popolo dei Sogni. Lei partecipò anche al Festival di Sanremo del 2006 con questa canzone che si intitola Com'è straordinaria la vita. Ricordo che il festival era presentato da Panariello e poi c'erano Ilari Blasi e Vittoria Cabello. Soprattutto mi ricordo di Ilari Blasi e Vittoria Cabello. Chissà perché.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sabato 30 giugno, in piazza Galimberti, la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria chiocciola

su Radio Piemonte Sound. Arrivano ora le news a carattere locale, ma tra poco noi saremo pronti a continuare il nostro avvincente e spumeggiante appuntamento di oggi di Hit Parade Story e New Hit.

0: La NATO e della UE, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura. Le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut in inclusa, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia: se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tre temi in primo piano nel dibattito politico: resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
2: Avanti a tappe forzate con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno.

0: Attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi. Aboliti infine i collegi uninominali.
1: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il verdetto sembrava già scritto: senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

complessa, articolata, ma al tempo stesso affascinante, la definizione di Lev Tolstoj della musica. Lui diceva: la musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere ed il suo significato. Ma ci avete capito qualcosa? Intanto lasciamo spazio a una new hit. Ancora buon ascolto da Radio Piemonte Sound e da Mirko Bencivenni.

Il 10 novembre del 2000, mentre tutto il mondo viveva la fine del XX secolo e aspettava il nuovo millennio, usciva nei negozi di dischi Esco di Rado e Parlo Ancora Meno, un album del molleggiato Adriano Celentano, atteso perché arrivava esattamente un anno dopo a Io non so parlare d'amore, il primo disco frutto della collaborazione con Mogol e Gianni Bella, è un successo impressionante, 2 milioni e 200.000 copie vendute. Esco di Rado e Parlo Ancora Meno finirà per essere l'album più venduto in Italia dell'anno 2001, che include anche Apri il cuore.

0: Ehi tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione, e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade, Story New Hit, in mia compagnia. Sono Mirko Bencivenni, anche oggi fino alle 17. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare, vietato mancare.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, allora altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa qualcosa di concreto è cambiato.
4: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
3: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

14° singolo più venduto in Italia nel lontano 6 maggio del 2006 era Ligabue Happy Hour, brano che ricordo perfettamente fu utilizzato anche per una campagna pubblicitaria di una nota compagnia telefonica. 13 un gradino più in su per Hilary Duff con Beat of My Heart, 12 invece per Rihanna, la reginetta delle Barbados con SOS.

storica hit del 1981 dei Soft Cell, di Mark Almond e dei Ball, che spesso e volentieri ritroviamo nelle classifiche un tantino più datate di quella di oggi. Oggi i nostri ricordi sono proiettati al 6 maggio del 2006, a un passo dal tuffarsi nella seconda parte, nella seconda fettina della nostra hit story. Andiamo a scoprire alla posizione numero 11 un altro disco sicuramente fenomenale del periodo, Bebe Malo.

0: Già pronta la redazione per le ultime news, noi ci risentiamo tra poco.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi, offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galazzi, ferendo leggermente 2 persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente romeno Dan, forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la Premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta, nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro anche diretto tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Si sono svolte mercoledì in aula le interrogazioni e risposte immediate nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Tra gli argomenti affrontati, le misure per garantire la sicurezza dei giovani nei grandi centri urbani, la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari italiani e le iniziative a sostegno del turismo balneare. Giustizia e diritti, la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale che introduce all'interno della Carta il principio della tutela delle vittime di reato. Il provvedimento, che modifica l'articolo 24, segue da vicino l'evoluzione della giurisprudenza europea in materia, che ha fatto di questa esigenza un principio fondamentale. La Camera dei Deputati aderisce alla giornata mondiale della sclerosi multipla prevista per domani, 30 maggio. Nell'occasione la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore rosso dal tramonto di sabato all'una di domenica 31 maggio. E per la festa della Repubblica, nelle ore prima dell'alba e dopo il tramonto di martedì 2 giugno, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore. Lo stesso giorno apre al pubblico anche il complesso di Vicolo Valdina con la mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. E infine la Camera è convocata mercoledì 3 giugno per la discussione generale su un corposo blocco di provvedimenti. Tra questi il disegno di legge di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe da parte del Ministero dell'Interno, le mozioni riguardanti la revisione del patto di stabilità e crescita e il disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Correva il 21 aprile dell'anno 2016 quando la regina Elisabetta, sul trono da 64 anni, compiva il suo 90° anno di vita, indossando gli stessi colori di quando ne aveva 3. In quello stesso periodo, Alan Walker con Faded era il singolo più venduto in Italia.

Facesla Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171

0: Paesimo numero 87 nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sabato 30 giugno in Piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
0: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Nella seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Io sono sempre Mirko Bencivenni. Questo era il quarto singolo estratto dall'album Monkey Business, che per l'appunto i Black Eyed Peas pubblicano in quell'anno. 9 per Pink con Stupid Girls. A proposito, per chi si fosse appena sintonizzato, la nostra hit story di oggi è sempre quella del 6 maggio 2006. Siamo alla posizione numero 8, tutta italiana, e ce la regalava Anna Tatangelo, Essere una donna. Questo è il titolo del singolo che per l'appunto occupa la posizione numero 8. 7 si continua al femminile con Madonna e Sorry.

album Confessional Dance Floor, disco che segna il ritorno alla dance di Madonna. Sorry è il singolo che troviamo alla posizione numero 7 nella classifica dei 20 singoli più suonati dalle radio e più venduti in Italia il 6 maggio dell'anno 2006. 6 per Eros Ramazzotti assieme ad Anastasia con I Belong to You, il ritmo della passione. 5 invece per Red Hot Chili Peppers con Danny California.

0: Mettiamo per qualche istante la musica in stand-by, diamo la linea all'informazione, alla nostra redazione pronta con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news, e poi tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: Sono le 16.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
3: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
3: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
4: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
3: Calciomercato, sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Poco dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Insieme dal 1976.
2: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
0: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, tutte le ultime novità musicali.
0: Lit FIBA 17 re.

0: l'unica radio.
1: Nel gennaio del 2014 Pharrell Williams nasconde un elefante sotto il cappello ai Grammy Awards. Nello stesso periodo la sua numero uno in classifica era il singolo Happy.

Nella Hit Parade Story degli album più venduti in Italia dell'intero anno 2017, alla posizione numero 8 troviamo l'album Evolve degli Imagine Dragons, che include anche Whatever It Takes. Canzone che parla di vincere, come dice il titolo, farò qualsiasi cosa perché amo l'adrenalina nelle mie vene. Portatemi in cima, sono pronto a fare qualsiasi cosa.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: Radio Piemonte Sound.
0: Ascoltiamo ora Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Hit Parade the Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Radio Piemonte Sound.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Precious dei Depeche Mode parla della fragilità dell'amore e di come abbia bisogno di cure e attenzioni speciali per sopravvivere. Il brano risulta essere il terzo più venduto in Italia nella classifica dei singoli pubblicata il 12 novembre 2005.

0: Sabato 30 giugno, in piazza Galimberti, la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
3: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
5: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
6: Radio Piemonte Sound, la radio del

0: radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
3: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
3: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
2: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

In Italia il 6 maggio del 2006 è firmato da Gianna Nannini e si intitola Sei nell'anima. Shakira con It's Don't Lie è terza in classifica, mentre alla posizione numero 2 troviamo una nuova versione di uno storico successo degli U2. A reinterpretarlo sono gli stessi U2 di Bono e Soci assieme a Mary J. Blige. Si tratta di One, Number 2, numero 2.

suoi, poi viene riproposta a due voci ancora più belle, quindi dai un tripudio di felicità nel riascoltare queste note. One, Mary J. Blige and Uchu, posizione numero 2 nella nostra Hit Story di oggi.

più venduto nei negozi di dischi e più suonata alla radio nella prima settimana del maggio 2006, era firmata da Zero Assoluto e si intitola Svegliarsi la mattina. Sono Mirko Bencivenni, siamo arrivati al termine di un altro appuntamento di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Da Mirko Bencivenni è tutto.

0: Staff CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
4: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
1: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
2: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
0: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli va Vassori in campo nei sedicesimi contro Bambri Venus. MotoGP, reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto dai protagonisti dello sport.
4: Saluto affettuoso da Giancarlo Antonioni a Radio Piemonte Sound.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Michele Bravi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Un omaggio a Lucio Battisti.

siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia. Sabato 30 giugno, in piazza Galimberti, la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
0: Cosa succede in città? Radio.

0: La radio stimola, informa, intrattiene.
1: Siamo il filo conduttore delle vostre giornate.
0: La porti dovunque, non ti impone rinunce, non limita le tue relazioni. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, semplicemente
0: la radio della vostra città.

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABCD Band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Courente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica.

0: Sono le 18.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano è di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti, nessuno è in gravi condizioni, tutti sono stati medicati in ospedale, due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
2: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
3: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono le fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
2: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Se la vostra passione è la musica, fermatevi qui assolutamente, perché qui la musica è la grande protagonista su Radio Piemonte Sound. Benvenuti a Chi fermerà la musica, prendendo spunto da quella meravigliosa canzone dei Pooh. Vi facciamo ascoltare uno dopo l'altro i più grandi successi dei nostri 50 anni di storia e poi vi regaleremo qua e là qualche trista di canzoni collegate tra di loro. Pronti allora a cominciare l'appuntamento di oggi insieme a noi?

Ancora musica, musica e musica in ogni sua sfaccettatura. Anche nel prossimo Non Stop in arrivo tre canzoni dedicate alla musica stessa, quindi la musica che parla di se stessa praticamente. Avremo Rihanna con Don't Stop the Music e beh, noi non smettiamo di farvi ascoltare dei dischi, quindi assolutamente siamo d'accordo con Rihanna. Poi pazza musica, Marco Mengoni e Elodie, ve lo ricordate questo pezzo di un po' di anni fa? E poi subito Madonna con Music. Baby.

Piace Rihanna, noi dobbiamo fermarci per un attimo, quantomeno per dire che i tre dischi che abbiamo ascoltato senza interruzione sono stati Madonna con Music, Marco Mengoni e Te lo dico in Passa Musica e appunto sul finale Rihanna con Don't Stop the Music. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la

Non finisce qua il nostro appuntamento dedicato alla grande musica qui su Radio Piemonte Sound. Ora però è tempo di passare la linea alla redazione per le ultime notizie.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Buscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu. Mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024, 13.700 gli sportivi in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026 l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Union Camere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia incolonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Una delle cose più belle delle ultime edizioni del Festival di Sanremo sono sicuramente le serate dedicate alle cover. E allora, in questo nostro appuntamento vogliamo farvi ascoltare tre cover che sono state presentate nell'edizione del 2025. La prima che andiamo ad ascoltare è il rifacimento di un bellissimo pezzo, Skyfall, realizzato da Adele nel 2012 per l'omonimo film dedicato a 007. Poi Fedez e Masini per il rifacimento del brano di quest'ultimo, Bella Stronza, del 1995, una collaborazione che poi li ha portati a salire sul palco questa volta come concorrenti nel corso dell'edizione del 2026. Sempre dal 2025 un'altra cover, questa volta di un bellissimo disco di Pino Daniele del 1981, Yes I Know My Way, in questo caso Rocco Hunt.

giovane glaciale. E io non ero ancora morto. Tu rinfiori io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. Inconsapevoli che il tempo è infinito, tranne il nostro. Se vivi di apparenza, i giudizi ti feriscono.

0: Jaguarre.
1: Un bellissimo pezzo di Pino Daniele del 1981, Yes I Know My Way, Clementino e Rocco Hunt. Questo è il tris di canzoni che abbiamo appena ascoltato, le cover dalla edizione del Festival di Sanremo del 2025. Abbiamo ascoltato anche Fedez e Masini con Bella Stronza e in apertura Giorgia e Annalisa con Skyfall, rifacimento di un grandissimo capolavoro firmato da Adele.

0: finisce anche oggi lo spazio dedicato a Chi fermerà la musica, il nostro programma dove le canzoni sono le grandi protagoniste. Ogni tanto ve ne facciamo ascoltare tre senza interruzione collegate tra di loro e chiaramente al prossimo appuntamento magari ci sarà la canzone scelta da voi. Basta inviare un messaggio al 333-8209-023. Grazie a tutti per averci ascoltato.
1: Chi fermerà la musica?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Festival dello studente, riparte la sfida.
6: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
5: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
7: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: A Masara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che secondo i primi accertamenti non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
3: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
2: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABCD Band in concerto. Ingresso gratuito. Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. L'hanno cantata gli Eagles e si intitolava Desperado, in italiano è diventata Ho sperato, e lui è Fausto Leali.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Un saluto dai VIP.
8: Ciao, sono Nicola Savino, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao, ciao, ciao e viva Radio Piemonte Sound!

0: CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
5: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
6: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
5: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere asintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
0: L'economia.
1: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
2: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
1: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso

0: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano e inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente. Si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai VIP.
1: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
2: Con Radio Piemonte Sound.
1: Oh, bella cumpa.
2: Stai male!
3: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Un omaggio a Loredana Bertè da parte di Alessandro Canino da Live Ora o Mai Più e La Luna Vous So.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma. Il traffico è tornato ai livelli del 2019.
6: È sotto gli occhi di tutti. La radio è nelle orecchie di tutti. Ma non hanno mai smesso di ascoltarla. Neppure durante il lockdown. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
7: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
6: Cosa aspetti?
7: La radio accelera la ripartenza. La radio rende.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
9: Ciao, ciao a tutti.
10: Ciao
9: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
10: e Casa Smutniak.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto dal Coltest. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina: si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
1: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation, tuona Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
0: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di un milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Ciselin.
2: Dalla missione della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023, in larga parte donne e bambini. L'edilizia in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come hantavirus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
0: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
4: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose. cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
3: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia, lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
4: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
3: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
4: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti, non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per 2 incidenti sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra l'interconnessione con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano in direzione Torino e tra Felizzano e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Vi informiamo in chiusura che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: di Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli acciugai.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: piacere.
1: Un saluto dai VIP.
2: Saluto tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Da Gene Gnocchi.
3: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
4: La musica del cuore.
3: Antonello Venditti e Francesco De Gregori, una canzone di Venditti, Peppino. Peppino, Peppino.

0: Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito. Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
3: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
2: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
3: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
6: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
5: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

anni 90. Il vinile stava per essere sostituito dal CD e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino d'Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno. Gli anni in musica. Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio.

0: una cover. Ascoltiamo. Gli Exotago con Jack Savoretti dal palco del Festival di Sanremo per la serata delle cover con solo una canzone.
1: Perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme, dormi con te stanotte è importante.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioaisogni.it.
5: La radio rende. Conosciamoci meglio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore senz'altro quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

le cover italiane più belle di sempre. Yuri di X Factor con Mi fai spaccare il cuore.

0: cosa aspetti? Metti un like alla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: I successi di oggi è un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. I miei sogni di bambino, la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. Sono solo canzoni.

0: parole delle canzoni vanno dritte verso il tuo cuore.
1: Stiamo parlando non so di cosa, sto per dire, ma lo dirò comunque. Oggi è un altro giorno per trovarti. Non è necessario dire che sono confuso, ma sono io che sto inciampando e lentamente imparando che la vita è bella. Affidati e fidati. Take on me, aha.

0: no, e ridi.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Amore disperato di Nada, questa è la cover di Dolce Nera.

Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Vannini con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente.
1: Lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso, in Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte, a Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale, a Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna,
2: e questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesco Renga con la cover della Voce del Silenzio.

Hey Jude, non prenderla male. Prendi una canzone triste e tirati su. Ricordati di lasciarla nel tuo cuore. Poi potrai iniziare a sentirti meglio. Hey Jude, the beat.

0: dobbiamo proteggerci, non dividerci.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il mare d'inverno, Loredana Bertè, Fiorella Vannoia.
3: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal

buon ascolto e buon weekend. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Io mi pulisco e basta, con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato. E sempre incazzato, fino a perdere il fiato. La fine di Tiziano Ferro.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho

0: in faccia, Massimo sputa.
1: Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.
0: Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato,
1: fino a perdere il fiato.

vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Con i Pinguini Tattici Nucleari, la serata delle cover, dei duetti, con un'avventura.

0: Lisa e Marco Masini, da Ora o Mai Più con Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi.

Potresti distruggere ogni speranza di democrazia? Vedo le lacrime nei tuoi occhi, sguardo rivolto al cielo come in attesa di qualche intervento, chissà, divino. Sowing the seeds of love. Tears for